vero in tutti i sensi. Puoi dirmi se lui è quel bel bicchiere che può ubriacarti un po'. Oh, we're just kidding, nice.